le kpefule lonlon be nyamea. Dr. Love, ele do gameno. Memle da si a memle da so zanga si le ke koufan le radio Canal FM di. Le clinique de l'amour be woname. Wona de veni dia novembre le geng be me. La no wotoku do mia be lonlon be kouhe opti. Clinique de l'amour. Don't see Namia Bellolo.